Cavaliro en batalo vine conas mal curaggio nestu agra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra ostaggio.

l'orizzonte, c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa che il filino li porta a scafo un catapioco. Dimmi morì che essa svino, adesso si stinta porta poco. Anto stai culo mi senza insuro, e per maso culo mi careva spri. E da vaghino, inter la cruro.

Me dormi in autobus, mi lasa scampare la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spezzo. E la cui rei della pensione mi esige rei voi che ormono e la mattina sta spettacolo, che a Dio i semi farà smiragoni, che al

cavaliro e battalo, mine conas mal curaggio, nesto acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ustare.

0: giù alla mancio del science. Dopo un benu, dai lì giù alla mancio del science. Moio sezzo, kai musico.
1: Mosaico.

orizzonte, c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schi il filino li porta a scafon che da pioco. Dimmi morigi che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta o stai culo mi senza censuro, i ferma so culo mi careva spri. E da vagino, interna cruro.

in autobuso, mi lasa scamparon la infanezza, alla foiro della desiro, il mi resesti de più sospenso. E la cui rei della pensione, mi exigias rei voi che ormono, e la mattina sta aspettando, che a Dio i sei noi farà smiracolo, che al feio

che ci astenà. Mentre blocco da desiro, de la spango i viro, crack pendas, e mia carno che è mia lipo, uno trapidita se mua tendas, che è sta sferno, c'è caputo,

Cavaliro en batalo, vine conas mal curaggio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ostaggio.